0: della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:36.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:31.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 35 minuti.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:36.
4: Frizzante come la tua.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 6:30.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello, 100% successi.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Pontasieve-Borgo San Lorenzo è stata programmata una rimodulazione dell'offerta con numerosi collegamenti che saranno effettuati con autobus. Durante la giornata saranno garantiti treni a maggior domanda del mattino e della sera. Saranno effettuati dal lunedì al venerdì treni da Borgo San Lorenzo a Firenze e Santa Maria Novella delle 5.35, delle 6.08 e delle 6.32 e da Firenze e Santa Maria Novella a Borgo San Lorenzo delle 16.55, delle 17.55 delle 18.55. Il sabato saranno effettuati tutti i treni dell'elenco ad eccezione delle 18.934 e del 18.967. La riprogrammazione dei servizi si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. L'aggiornamento dei sistemi di acquisto con la nuova programmazione è prevista per il 19 luglio. Gli orari dei bus sono visibili nella sezione Info Mobilità del sito di Trenitalia. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontasieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze e l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello, con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024, e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Ha ha ha.

0: girl.
1: Oh my God.
0: So blessed with the gift.
1: You blessed.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6:14, 14:22 e 22:06. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer. Outlet, orario di lavoro part-time, 30 ore settimanali,

0: chiocciola@adecco.it per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina, richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello.

0: 60 cavalli.
1: A luglio Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo, lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione. Auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
1: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 8 e 2 minuti.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello.
8: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze a testato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339 8105 553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345 4499 274. Vendo taglia erba a ruote con motore benzina 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345 345-4499-274. Causa chiusura attività vendo carrelli per uso estetico 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio 389-9487-355. Vendo Panda 1204x4 con impianto a GPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa, 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina, 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic, grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Buongiorno, buongiorno da
7: Radio Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
0: 334 79 88 000
7: Radio Mugello.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

Io solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia in Cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ho che ce l'ha. Io non tengo compendio che chi le stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe o gilet, gradito campano o

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi si so faticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e vorrei che state se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali.

0: fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Venerdì 24 luglio, al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La Regione Toscana sosterrà la città metropolitana di Firenze con un contributo straordinario fino a 150.000 euro finalizzato alla realizzazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali relative alla viabilità di collegamento fra la Val di Bisenzio e il Mugello. Il Consiglio regionale ha dato il via libera al finanziamento approvando la seconda variazione di bilancio dell'anno proposta dalla Giunta. Adesso sarà necessario procedere alla stipula di un accordo tra Regione Toscana e città metropolitana di Firenze per disciplinare le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. La scelta da parte della Regione di finanziare la nuova viabilità di collegamento strategica fra la Val di Bisenzio e il Mugello, ha spiegato il presidente Gianni, nasce dalla volontà di intervenire per potenziare e rendere più sicuri i collegamenti tra questi territori. Pensare collegamenti migliori per la Val di Bisenzio e il Mugello significa non solo migliorare la vita quotidiana di migliaia di pendolari e cittadini ed aumentare la sicurezza stradale, ma anche dare impulso all'economia locale e ad un turismo più diffuso e sostenibile. Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla città metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026.
3: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
2: Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la Coop con voi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Stefano.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: In ogni momento della tua giornata
12: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
11: Scegli la radio giusta.
12: Scegli solo Radio Mugello.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione. Auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Buongiorno.
3: Buon lunedì da Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga,

0: Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 9:59.
0: Radio Mugello Notizie.
7: Grave incidente stradale nella mattina di sabato sul passo della Futa. Poco prima delle 12, un motociclista di 19 anni è uscito di strada nei pressi della traversa nel territorio comunale di Firenzuola. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo ha perso il controllo della propria moto finendo fuori dalla carreggiata. L'impatto è stato violento e il 19enne ha riportato traumi gravi in diverse parti del corpo. L'allarme è scattato immediatamente attivando la macchina dei soccorsi. Valutate le condizioni del ferito, la centrale operativa ha richiesto l'intervento delle ambulanza Pegaso. Il personale medico ha stabilizzato il giovane sul posto prima del trasporto aereo. Il 19enne è stato trasferito d'urgenza in codice rosso alla pronto soccorso dell'ospedale di Careggi a causa del politrauma riportato nell'incidente.
8: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
7: La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano.
9: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo, ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello presenta Psicologia On Air. Di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331 619 7533. Buon ascolto.
9: Buon lunedì, buongiorno a tutti, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Psicologia On Air, lo spazio in cui proviamo a comprendere meglio ciò che accade dentro di noi, nelle nostre relazioni e nei percorsi di cambiamento. Io sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione, e oggi vorrei partire da una frase che si sente molto spesso tra le persone. Ma la psicoterapia, in fondo, non consiste soltanto nel parlare? Questa è una domanda comprensibile. Vista dall'esterno, una seduta può effettivamente sembrare proprio questo: due persone che sono sedute in una stanza che conversano. Una persona racconta ciò che le accade, esprime emozioni, ricorda episodi del passato, prova a dare un significato alle proprie difficoltà. mentre l'altra ascolta, pone domande, restituisce osservazioni e propone nuovi punti di vista. Eppure descrivere la psicoterapia come un semplice parlare è un po' come descrivere una lezione di musica dicendo che due persone stanno soltanto producendo dei suoni. Non è falso, ma non racconta davvero ciò che sta accadendo. Dentro una relazione terapeutica, infatti, la parola non è soltanto uno strumento per comunicare informazioni. Può diventare esperienza, apprendimento e possibilità di costruire nuove risposte.
8: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Bentornati, eccoci di nuovo qua in diretta su Radio Mugello, sempre con Psicologia On Air. Prima della nostra pausa cercavamo di comprendere insieme come funziona la psicoterapia, di cosa è fatta e soprattutto perché una terapia che è basata sulla parola può produrre dei cambiamenti nelle nostre menti. Quando raccontiamo qualcosa in terapia, non stiamo semplicemente facendo la cronaca della nostra vita, stiamo entrando proprio in contatto con emozioni, ricordi, aspettative e modalità relazionali che spesso si attivano proprio anche nel presente. Il modo in cui raccontiamo un'esperienza, infatti, può dirci molto. Possiamo minimizzare ciò che abbiamo vissuto, quasi come se non avessimo il diritto di soffrire. Possiamo parlare di eventi dolorosi senza mostrare alcuna emozione, perché abbiamo imparato a separarci da ciò che sentiamo. Possiamo cercare continuamente l'approvazione del terapeuta o temere di deluderlo. Possiamo aspettarci di essere criticati, giudicati, abbandonati o non compresi. In altre parole, ciò che accade nella nostra vita tende, almeno in parte, a ripresentarsi anche nella relazione terapeutica. Ed è proprio qui che il parlare può trasformarsi in qualcosa di diverso. Continuiamo a parlarne meglio dopo la pausa, sempre qua su Radio Mugello.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'antizanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'antizanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Eccoci, bentornati di nuovo qua su Radio Mugello con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta, e con lo spazio solito del lunedì di Psicologia On Air. Oggi stiamo parlando di quelli che sono i fattori profondi e che permettono un cambiamento in psicoterapia, e cercando anche di avventurarci nel compito difficile di cercare di comprendere come mai una terapia che è basata sulla parola può produrre dei cambiamenti a livello mentale e anche cerebrale. Quindi cerchiamo di capire come. Se una persona, ad esempio, ha imparato che mostrare fragilità è pericoloso, poter esprimere una difficoltà senza essere umiliata o respinta può diventare un'esperienza nuova per lei. Se ha sempre creduto che dire di no significhi perdere l'affetto degli altri, sperimentare un disaccordo all'interno di una relazione che rimane stabile può modificare gradualmente questa aspettativa. Se è abituata a essere ascoltata soltanto quando sta bene, quando è efficiente, quando non crea problemi, trovare uno spazio in cui anche la confusione e la sofferenza possono essere accolte rappresenta un nuovo apprendimento. Naturalmente una singola esperienza raramente è sufficiente a cambiare un'intera modalità di funzionamento. Il cambiamento psicologico richiede tempo, ripetizione e continuità. Il nostro cervello infatti tende a rendere automatico ciò che ripetiamo, e questo vale per molti comportamenti quotidiani. Quando impariamo a guidare, per esempio, all'inizio dobbiamo prestare attenzione a ogni singolo gesto, controllare gli specchietti, usare i pedali giusti, cambiare marcia e osservare la strada. Con l'esperienza, molte di queste azioni diventano automatiche. Qualcosa di simile accade anche con i nostri modi di pensare, sentire e reagire.
7: www.radiomugello.it

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze a testato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL. 347-5189-621 Debora. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro. 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale. 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro. 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone. 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli. 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72. 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina. 333-5747-730. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita.

0: Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: State con noi, state con Radio Mugello.
8: Bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello. Prima della nostra pausa musicale cercavamo di comprendere come la psicoterapia, attraverso l'apprendimento di una nuova esperienza, proprio durante le sedute, durante l'interazione tra paziente e psicologo, permette un cambiamento che sia anche duraturo, non solo nella nostra mente, nelle nostre abitudini di pensare, ma proprio anche a livello cerebrale e strutturale. E adesso cerchiamo di capire proprio meglio in che modo. Nel corso della nostra vita apprendiamo delle strategie per affrontare le situazioni, proteggerci dalle emozioni difficili e mantenere un certo equilibrio. Alcune persone imparano a evitare tutto ciò che potrebbe generare ansia, altre cercano di controllare ogni dettaglio per ridurre l'incertezza, altre ancora tendono a compiacere gli altri, a non esprimere bisogni o a mettere sempre se stesse in secondo piano. C'è chi reagisce alle critiche chiudendosi completamente, chi interpreta ogni distanza come un rifiuto, chi affronta la paura cercando continue rassicurazioni, chi, per non sentirsi vulnerabile, mantiene gli altri a distanza. Queste risposte non nascono necessariamente perché qualcosa dentro di noi è sbagliato. Molto spesso sono state, almeno in origine, delle forme di adattamento. Una persona che è cresciuta in un ambiente imprevedibile, per esempio, può aver imparato a controllare ogni cosa proprio per sentirsi al sicuro. Una persona che ha ricevuto affetto, soprattutto quando soddisfaceva le aspettative degli altri, può aver imparato a essere sempre disponibile. Chi è stato criticato ogni volta che mostrava un'emozione può aver imparato a nasconderla.

0: Bentornati, eccoci di nuovo, sempre qua in diretta, sempre su Radio Mugello e sempre con Psicologia On Air. Prima della nostra pausa stavamo riflettendo su come le esperienze che in origine si imparano dal nostro ambiente, che rappresentano delle forme di adattamento, possono essere cambiate almeno in parte o comunque migliorate con la psicoterapia attraverso nuove forme di apprendimento. Dicevamo che inizialmente queste risposte non è che nascono perché qualcosa dentro di noi è sbagliato, ma nascono proprio come degli adattamenti, come delle forme di adattamento. Il problema nasce quando una strategia che in passato aveva una funzione continua ad attivarsi automaticamente anche in situazioni diverse. Ciò che un tempo ci ha protetto, infatti, nel presente può limitarci. Possiamo immaginare questi automatismi un po' come delle strade. Quando percorriamo molte volte lo stesso tragitto, quella strada diventa sempre più familiare. Sappiamo dove girare, quali ostacoli aspettarci e quanto tempo impiegheremo per arrivare. A un certo punto la percorriamo quasi senza pensarci. Il cervello funziona spesso in modo simile. Più ripetiamo un modo di interpretare o affrontare le situazioni, più quel percorso diventa accessibile e immediato. Quando ripetiamo sempre la stessa risposta, ad esempio ritirarci davanti al giudizio, evitare ciò che ci provoca ansia o sentirci responsabili di ogni conflitto, quella reazione diventa la strada più automatica. Non necessariamente perché sia la migliore, ma perché è proprio la più conosciuta. Dunque la psicoterapia non si limita a dirci che dovremmo reagire diversamente. Sapere razionalmente che non dovremmo preoccuparci del giudizio degli altri, evitare una situazione o sentirci in colpa quando mettiamo un limite non significa essere subito capaci di cambiare.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
2: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fue.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Eccoci, bentornati sempre qui in diretta su Radio Mugello, sempre con Psicologia Air. Prima della nostra pausa parlavamo di quanto sia importante come primo passaggio divenire consapevoli di quelli che sono i nostri automatismi e i percorsi, diciamo, che percorriamo in maniera automatica e abituale nelle nostre risposte in reazione a ciò che ci succede, in reazione a ciò che ci circonda. Dicevamo che la consapevolezza è importante, ma da sola non basta, non è sufficiente conoscere una strada nuova, proprio bisogna iniziare a percorrerla. E qui entra in gioco anche il concetto di plasticità cerebrale. Il cervello infatti conserva per tutta la vita la capacità di modificarsi attraverso le esperienze e la ripetizione. Più utilizziamo un certo modo di pensare, sentire o reagire, più quel percorso diventa accessibile, ma allo stesso modo, sperimentando risposte nuove, possiamo rafforzare connessioni e modalità alternative. La terapia aiuta prima di tutto a riconoscere i nostri automatismi, che cosa pensiamo quando accade qualcosa di difficile, quale emozione si attiva, come reagiamo e quali conseguenze produce quella risposta. Questo permette di creare uno spazio tra ciò che accade e il modo in cui reagiamo. Successivamente la terapia aiuta a sperimentare delle risposte alternative, esprimere un bisogno, mettere un limite, restare in contatto con un'emozione senza fuggire o affrontare gradualmente ciò che abbiamo sempre evitato. All'inizio queste nuove risposte possono sembrare scomode, semplicemente perché sono poco familiari. Con il tempo però diventano più spontanee. La terapia non cancella il passato, ma può cambiare il modo in cui continua ad agire nel presente. Non significa diventare un'altra persona, ma avere più libertà di scelta. Si chiude così la puntata di Psicologia On Air di oggi. Vi ricordo che per qualsiasi informazione, dubbio o richiesta potete scrivermi a francesca.fanti94@gmail.com e vi ricordo anche che ricevo nel mio studio di Borgo San Lorenzo in Piazza Dante numero 58 su appuntamento, ma anche su Firenze sempre su appuntamento e online. Grazie per aver ascoltato questa puntata, ci ritroviamo nel prossimo episodio per continuare a esplorare insieme i percorsi della mente, delle emozioni e delle relazioni. A presto, un abbraccio.
6: Sono le 11:01.
0: Radio Mugello Notizie. Da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Ponta Sieve-Borgo San Lorenzo è stata programmata una rimodulazione dell'offerta con numerosi collegamenti che saranno effettuati con autobus. Durante la giornata saranno garantiti treni a maggior domanda del mattino e della sera. Saranno effettuati dal lunedì al venerdì treni da Borgo San Lorenzo a Firenze e Santa Maria Novella delle 5.35, delle 6.08 e delle 6.32 e da Firenze e Santa Maria Novella a Borgo San Lorenzo delle 16.55, delle 17.55 e delle 18.55. Il sabato saranno effettuati tutti i treni dell'elenco ad eccezione delle 18.934 e del 18.967. La riprogrammazione dei servizi si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. L'aggiornamento dei sistemi di acquisto con la nuova programmazione è prevista per il 19 luglio. Gli orari dei bus sono visibili nella sezione infomobilità del sito di Trenitalia. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Ponta Sieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova Casa della Comunità in Viale della Resistenza, angolo via Gobetti a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma ha preso avvio in maniera ufficiale e sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio.
6: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Comuniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
7: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello. Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Mondo Visione. Ciao a tutti, buona estate. Fabio Orgoglio insieme a voi. Sì, sei con Radio Mugello. Stai ascoltando Mondo Visione. Anzi, parte adesso Mondo Visione. DJ Gabri Colò in regia. E vai, vai di musica.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tuffo nella tua musica del cuore.
14: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Estate 2026, estate con Radio Mugello, una bella estate anche quella odierna. Noi vi facciamo da colonna sonora per i vostri momenti più belli di questa bellissima estate. Non dimenticatelo, in tutto il mondo, perché con il nostro streaming, con il nostro sito, con www.radiomugello.it, veniamo con voi in tutto il mondo, anche in vacanza.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: C'è molto fermento per quanto riguarda anche le società di calcio dilettantistiche mugellane. Sì, cambi di allenatori, giocatori che vanno, giocatori che vengono. Per saperne di più la nostra redazione sportiva tornerà sicuramente tra qualche settimana e vi informerà, ma intanto comunque seguite pure il sito di Radio Mugello, già lì molte informazioni le troverete, ma anche nei notiziari locali, ecco. Quindi attenzione per la vostra squadra del cuore, perché insomma qui in Toscana, nel Mugello, il calcio dilettantistico è seguitissimo, e quindi seguiteci, seguite Radio Mugello e sarete sicuramente informati.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
12: Radio Mugello e il mondo del lavoro.
0: Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore e preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
12: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: e altre specialità, piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
0: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
1: La prossima canzone la dedichiamo a tutti gli innamorati. Viva l'amore, viva l'amore.
7: Buon lunedì, da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tanti

0: mi chiedete cosa avremo di bello questa sera nell'appuntamento appunto del lunedì sera qui su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio. Allora, avremo di sicuro alle 21.30 il collegamento con gli amici del Karaoke Champions, più che altro una chiacchierata, visto insomma che la stagione del Karaoke Champions è ormai terminata, una chiacchierata così tra in amicizia per parlare con degli amici, insomma i grandi amici del Karaoke Champions. Avremo alle 22 invece il collegamento con Gianni Galliani, si parlerà di ciclismo, Tour de France, e state con noi quindi anche questa sera perché la stagione estiva di Radio Mugello sempre avanti, sempre con i nostri ospiti, le nostre rubriche, quindi anche lunedì sera noi ci siamo sempre.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Vado via. Tornerò più tardi. Ore 20, vi aspetto. Statemi bene e buon pranzo. A dopo, ciao ciao.
10: È mezzogiorno.
0: Radio Mugello Notizie.
11: La Regione Toscana sosterrà la città metropolitana di Firenze con un contributo straordinario fino a 150.000 euro finalizzato alla realizzazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali relative alla viabilità di collegamento fra la Val di Bisenzio e il Mugello. Il Consiglio regionale ha dato il via libera al finanziamento approvando la seconda variazione di bilancio dell'anno proposta dalla Giunta. Adesso sarà necessario procedere alla stipula di un accordo tra Regione Toscana e città metropolitana di Firenze per disciplinare le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. La scelta da parte della Regione di finanziare la nuova viabilità di collegamento strategica fra la Val di Bisenzio e il Mugello, ha spiegato il Presidente Gianni, nasce dalla volontà di intervenire per potenziare e rendere più sicuri i collegamenti tra questi territori. Pensare collegamenti migliori per la Val di Bisenzio e il Mugello significa non solo migliorare la vita quotidiana di migliaia di pendolari e cittadini ed aumentare la sicurezza stradale, ma anche dare impulso all'economia locale e ad un turismo più diffuso. diffuso e sostenibile. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola e località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e a azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla Città Metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026.
12: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18.30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 2369.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Sì.

0: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, 100% successi.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
9: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una nuova emergenza incendi interessa il territorio del Mugello nel comune di Vicchio. Un incendio boschivo è divampato in località La Colla, nella zona di Villore, sul crinale appenninico, dove nella notte tra domenica e lunedì è stata segnalata una densa colonna di fumo ben visibile anche da diversi chilometri di distanza. Coinvolti circa 15 ettari di bosco, le fiamme stanno interessando un'area che era già stata colpita da un vasto rogo nello scorso mese di aprile, facendo temere un nuovo fronte di particolare complessità in una zona caratterizzata da una fitta copertura boschiva e da un territorio impervio. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre di vigili del fuoco con 3 elicotteri, volontari della VAB e i carabinieri impegnati nelle operazioni di contenimento dell'incendio e nella messa in sicurezza dell'area. Grave incidente stradale nella mattina di sabato sul passo della Futa. Poco prima delle 12, un motociclista di 19 anni è uscito di strada nei pressi della traversa nel territorio comunale di Firenzuola. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo ha perso il controllo della propria moto finendo fuori dalla carreggiata. L'impatto è stato violento e il 19enne ha riportato traumi gravi in diverse parti del corpo. L'allarme è scattato immediatamente attivando la macchina dei soccorsi. Valutate le condizioni del ferito, la centrale operativa ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza Pegaso. Il personale medico ha stabilizzato il giovane sul posto prima del trasporto aereo. Il 19enne è stato trasferito d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi a causa del politrauma riportato nell'incidente. Chiusura temporanea per il casello autostradale della 1 di Barberino di Mugello. Il provvedimento riguarda esclusivamente l'ingresso in direzione Bologna ed è legato a lavori di manutenzione dei giunti. La stazione resterà chiusa durante 3 fasce orarie notturne consecutive tra il 13 e il 16 luglio. Il casello di Barberino sarà chiuso in entrata verso Bologna dalle 22 di lunedì 13 luglio alle 6 di martedì 14 luglio, dalle 22 di martedì 14 luglio alle 6 di mercoledì 15 luglio e dalle 22 di mercoledì di 15 luglio alle 6 di giovedì 16 luglio. Gli automobilisti diretti verso Bologna dovranno quindi utilizzare un casello alternativo durante le ore interessate dai lavori, programmando con attenzione gli spostamenti notturni. Da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Pontasieve-Borgo San Lorenzo è stata programmata una rimodulazione dell'offerta con numerosi collegamenti che saranno effettuati con autobus. Durante la giornata saranno garantiti treni a maggior domanda del mattino e della sera. Saranno effettuati dal lunedì al venerdì i treni da Borgo San Lorenzo a Firenze e Santa Maria Novella delle 5.35, delle 6.08 e delle 6.32 e da Firenze e Santa Maria Novella a Borgo San Lorenzo delle 16.55, delle 17.55 e delle 18.55. Il sabato saranno effettuati tutti i treni dell'elenco ad eccezione delle 18.934 e del 18.967. La riprogrammazione dei servizi si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. L'aggiornamento dei sistemi di acquisto con la nuova programmazione è prevista per il 19 luglio. Gli orari dei bus sono visibili nella sezione Info Mobilità del sito di Trenitalia. Il Comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che per consentire l'esecuzione di lavori al plesso scolastico da lunedì 13 a venerdì 17 luglio saranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione in via Don Minzoni e piazza Margherita Hack. Tra i provvedimenti il divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Minzoni nel tratto compreso tra viale 4 Novembre e via Romanelli e in piazza Hack. Il divieto di accesso in via Don Minzoni nel tratto tra viale 4 Novembre e il civico 14 e in piazza Hack. Il divieto di transito nel tratto di via Don Minzoni interessato dai lavori con accesso riservato ai mezzi d'opera. Restano esclusi dai divieti scuolabus titolari di contrassegno invalidi, residenti autorizzati alla civico 14 di via Don Minzoni, mezzi ali a veicoli di soccorso, antincendio e polizia. Vengono invitati i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche della viabilità. È stato avviato il cantiere per i lavori di adeguamento antincendio della palestra Villetti di Pratolino. Grazie ai 230.000 euro ottenuti tramite un bando ministeriale negli scorsi mesi, sono iniziati dalla palestra del plesso Barellaia Pratolino i lavori di adeguamento antincendio di tutti i plessi scolastici del comune di Vaglia. I lavori, che si svolgeranno tra luglio e agosto, prevedono la predisposizione di un sistema di idranti esterni, l'installazione di un rilevatore di fumi e di un impianto di supporto attivo in caso di necessità di evacuazione dell'impianto. Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla città metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale, elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio, il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso, agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta, verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche, si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026. La Regione Toscana sosterrà la città metropolitana di Firenze con un contributo straordinario fino a 150.000 euro, finalizzato alla realizzazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali relative alla viabilità di collegamento fra la Val di Bisenzio e il Mugello. Il Consiglio regionale ha dato il via libera al finanziamento, approvando la seconda variazione di bilancio dell'anno proposta dalla Giunta. Adesso sarà necessario procedere alla stipula di un accordo tra Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze per disciplinare le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. La scelta da parte della Regione di finanziare la nuova viabilità di collegamento strategica fra la Val di Bisenzio e il Mugello, ha spiegato il presidente Gianni, nasce dalla volontà di intervenire per potenziare e rendere più sicuri i collegamenti tra questi territori. Pensare collegamenti migliori per la Val di Bisenzio e il Mugello significa non solo migliorare la vita quotidiana di migliaia di pendolari e cittadini ed aumentare la sicurezza stradale, ma anche dare impulso all'economia locale e ad un turismo più diffuso e sostenibile. Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto, gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8:20 alle 13:35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include di Comano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in Viale della Resistenza, angolo via Gobetti a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma ha preso avvio in maniera ufficiale e sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio. Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la COP con voi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni prenotazioni per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quinto appuntamento giovedì 16 luglio, intitolato Quanto è grande l'universo.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: Donde sta

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: Venerdì 24 luglio, al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
10: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.
14: Siamo

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 8001624.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 8448 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, ieri, oggi, domani, sempre con te.

0: Radio Mugello.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per...

0: e condizioni in sede.
1: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 14:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di lunedì ancora un 20% di fronte ancora attivo per quanto riguarda l'incendio di Villori. La sala operativa della Protezione Civile della città metropolitana di Firenze informa che l'incendio a Villori, tra i comuni di Vicchio e quello di Dicomano, ha fatto intervenire una squadra di operai forestali della città metropolitana, oltre a 16 squadre da tutta la provincia con mezzi terrestri e 2 Canadair di vigili del fuoco. Al momento sono andati a fuoco circa 10 ettari di bosco senza il coinvolgimento di infrastrutture e abitazioni. L'impegno dei mezzi continua e il controllo sarà assicurato anche durante la notte.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che per consentire l'esecuzione di lavori al plesso scolastico da lunedì 13 a venerdì 17 luglio saranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione in via Don Minzoni e piazza Margherita Hack. Tra i provvedimenti il divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Minzoni nel tratto compreso tra viale 4 novembre e via Romanelli e in piazza Hack. Il divieto di accesso in via Don Minzoni nel tratto tra viale 4 novembre e il civico 14 e in piazza Hack. Il divieto di transito nel tratto di via Don Minzoni interessato dai lavori con accesso riservato ai mezzi d'opera. Restano esclusi dai divieti scuolabus titolari di contrassegno invalidi, residenti autorizzati alla civico 14 di via Don Minzoni, mezzi ali a veicoli di soccorso, antincendio e polizia. Vengono invitati i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche della viabilità. Chiusura temporanea per il casello autostradale della 1 di Barberino di Mugello. Il provvedimento riguarda esclusivamente l'ingresso in direzione Bologna ed è legato a lavori di manutenzione dei giunti. La stazione resterà chiusa durante 3 fasce orarie notturne consecutive tra il 13 e il 16 luglio. Il casello di Barberino sarà chiuso in entrata verso Bologna dalle 22 di lunedì 13 luglio alle 6 di martedì 14 luglio, dalle 22 di martedì 14 luglio alle 6 di mercoledì 15 luglio e dalle 22 di mercoledì 15 luglio alle 6 di giovedì 16 luglio. Gli automobilisti diretti verso Bologna dovranno quindi utilizzare un casello alternativo durante le ore interessate dai lavori, programmando con attenzione gli spostamenti notturni. Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8:20 alle 13:35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. È stato avviato il cantiere per i lavori di adeguamento antincendio della palestra Villetti di Pratolino. Grazie ai 230.000 euro ottenuti tramite un bando ministeriale negli scorsi mesi, sono iniziati dalla palestra del plesso Barellaia Pratolino i lavori di adeguamento antincendio di tutti i plessi scolastici del comune di Vaglia. I lavori, che si svolgeranno tra luglio e agosto, prevedono la predisposizione di un sistema di idranti esterni, l'installazione di un rilevatore di fumi e di un impianto di supporto attivo in caso di necessità di evacuazione dell'impianto.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
11: Papà, non ti hai l'occhito?
12: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23.

0: Affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
0: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: musica e il resto scompare.
1: Radio Mugello.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 15:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di lunedì ancora un 20% di fronte ancora attivo per quanto riguarda l'incendio di Villori. La sala operativa della Protezione Civile della città metropolitana di Firenze informa che l'incendio a Villori, tra i comuni di Vicchio e quello di Dicomano, ha fatto intervenire una squadra di operai forestali della città metropolitana, oltre a 16 squadre da tutta la provincia con mezzi terrestri e 2 Canadair di vigili del fuoco. Al momento sono andati a fuoco circa 10 ettari di bosco senza il coinvolgimento di infrastrutture e abitazioni. L'impegno dei mezzi continua e il controllo sarà assicurato anche durante la notte.
3: Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della Pubblica Assistenza Maria Buturlin presso la sede della Pubblica Assistenza in Via del Pozzo a Barberino di Mugello. La Filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. 12 concerti gratuiti dal 18 luglio al 26 settembre. Nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna anche quest'anno la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Un programma variegato in un tour tra Mugello e Val di Sieve, unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il museo della linea gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre. Torna la rassegna Estate sul Lago dopo il successo dei 2 primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul Lago di Montelleri e una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21:30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative a la paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 per i cena da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21:30. Domenica 19 luglio alle 18:30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze SPA. In programma Quel filo invisibile che annulla le distanze con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni, voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della città metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della città metropolitana di Firenze.
2: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle. La rassegna letterario itinerante che porta libri, autori, incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21:15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Questa sera non ti dico no.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 16 e 29 minuti.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello.
7: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA, cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355. Vendo Panda 1204x4 con impianto a GPL. 347-5189-621 Debora. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro. 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale. 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro. 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone. 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli. 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72. 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331-1376-492. Signora 54 24enne cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana a zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366 8762 186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339 3767 210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina. 333 5747 830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327 1182 381. Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338 3611 298.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
0: 334 79 88 000.

0: 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più fantasia, più Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di lunedì ancora un 20% di fronte ancora attivo per quanto riguarda l'incendio di Villori. La sala operativa della Protezione Civile della città metropolitana di Firenze informa che l'incendio a Villori, tra i comuni di Vicchio e quello di Dicomano, ha fatto intervenire una squadra di operai forestali della città metropolitana, oltre a 16 squadre da tutta la provincia con mezzi terrestri e due Canadair di vigili del fuoco. Al momento sono andati a fuoco circa 10 ettari di bosco senza il coinvolgimento di infrastrutture e abitazioni. L'impegno dei mezzi continua e il controllo sarà assicurato anche durante la notte.
3: Grave incidente stradale nella mattina di sabato sul passo della Futa. Poco prima delle 12 un motociclista di 19 anni è uscito di strada nei pressi della traversa nel territorio comunale di Firenzuola. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo ha perso il controllo della propria moto finendo fuori dalla carreggiata. L'impatto è stato violento e il 19enne ha riportato traumi gravi in diverse parti del corpo. L'allarme è scattato immediatamente attivando la macchina dei soccorsi. Valutate le condizioni del ferito, la centrale operativa ha richiesto l'intervento del l'eliambulanza Pegaso. Il personale medico ha stabilizzato il giovane sul posto prima del trasporto aereo. Il 19enne è stato trasferito d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi a causa del politrauma riportato nell'incidente. Chiusura temporanea per il casello autostradale della 1 di Barberino di Mugello. Il provvedimento riguarda esclusivamente l'ingresso in direzione Bologna ed è legato a lavori di manutenzione dei giunti. La stazione resterà chiusa durante tre fasce orarie notturne consecutive tra il 13 e il 16 luglio. Il casello di Barberino sarà chiuso in entrata verso Bologna dalle 22 di lunedì 13 luglio alle 6 di martedì 14 luglio, dalle 22 di martedì 14 luglio alle 6 di mercoledì 15 luglio e dalle 22 di mercoledì 15 luglio alle 6 di giovedì 16 luglio. Gli automobilisti diretti verso Bologna dovranno quindi utilizzare un casello alternativo durante le ore interessate dai lavori, programmando con attenzione gli spostamenti notturni. Da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo è stata programmata una rimodulazione dell'offerta con numerosi collegamenti che saranno effettuati con autobus. Durante la giornata saranno garantiti i treni a maggior domanda del mattino e della sera. Saranno effettuati dal lunedì al venerdì i treni da Borgo San Lorenzo a Firenze e Santa Maria Novella delle 5.35, delle 6.08 e delle 6.32 e da Firenze e Santa Maria Novella a Borgo San Lorenzo delle 16.55, delle 17.55 e delle 18.55. Il sabato saranno effettuati tutti i treni dell'elenco ad eccezione del 18.934 e del 18.967. La riprogrammazione dei servizi si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. L'aggiornamento dei sistemi di acquisto con la nuova programmazione è prevista per il 19 luglio. Gli orari dei bus sono visibili nella sezione Infomobilità del sito di Trenitalia. Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che per consentire l'esecuzione di lavori al plesso scolastico da lunedì 13 a venerdì 17 luglio saranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione in via Don Minzoni e piazza Margherita Hack. Tra i provvedimenti il divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Minzoni nel tratto compreso tra viale 4 novembre e via Romanelli e in piazza Hack. Il divieto di accesso in via Don Minzoni nel tratto tra viale 4 novembre e il civico 14 e in piazza Hack. Il divieto di transito nel tratto di via Don Minzoni interessato dai lavori con accesso riservato ai mezzi d'opera. Restano esclusi dai divieti scuolabus titolari di contrassegno invalidi, residenti autorizzati alla civico 14 di via Don Minzoni, mezzi ali a veicoli di soccorso, antincendio e polizia. Vengono invitati i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche della viabilità. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni per il momento solo per le serate di giugno scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quinto appuntamento giovedì 16 luglio intitolato Quanto è grande l'universo.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperie San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Sono le 17 e 35 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
11: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
13: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
14: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
15: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
16: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
14: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
16: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
17: State con noi, estate con Radio Mugello.
18: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Pontassieve-Borgo San Lorenzo è stata programmata una rimodulazione dell'offerta con numerosi collegamenti che saranno effettuati con autobus. Durante la giornata saranno garantiti treni a maggior domanda del mattino e della sera. Saranno effettuati dal lunedì al venerdì treni da Borgo San Lorenzo a Firenze e Santa Maria Novella delle 5.35, delle 6.08 e delle 6.32 e da Firenze e Santa Maria Novella a Borgo San Lorenzo delle 16.55, delle 17.55 delle 18.55. Il sabato saranno effettuati tutti i treni dell'elenco ad eccezione delle 18.934 e del 18.967. La riprogrammazione dei servizi si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. L'aggiornamento dei sistemi di acquisto con la nuova programmazione è prevista per il 19 luglio. Gli orari dei bus sono visibili nella sezione Info Mobilità del sito di Trenitalia. Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8.20 alle 13.35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. Chiusura temporanea per il casello autostradale della 1 di Barberino di Mugello. Il provvedimento riguarda esclusivamente l'ingresso in direzione Bologna ed è legato a lavori di manutenzione dei giunti. La stazione resterà chiusa durante tre fasce orarie notturne consecutive tra il 13 e il 16 luglio. Il casello di Barberino sarà chiuso in entrata verso Bologna dalle 22 di lunedì 13 luglio alle 6 di martedì 14 luglio, dalle 22 di martedì 14 luglio alle 6 di mercoledì 15 luglio e dalle 22 di mercoledì 15 luglio alle 6 di giovedì 16 luglio. Gli automobilisti diretti verso Bologna dovranno quindi utilizzare un casello alternativo durante le ore interessate dai lavori, programmando con attenzione gli spostamenti notturni. Domenica 19 luglio alle 18.30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze SPA. In programma Quel filo è invisibile che annulla le distanze con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni, voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della città metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del comune di Firenze nell'ambito dell'estate fiorentina 2026 e con il patrocinio della città metropolitana di Firenze. La regione toscana sosterrà la città metropolitana di Firenze con un contributo straordinario fino a 150.000 euro finalizzato alla realizzazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali relative alla viabilità di collegamento fra la Val di Bisenzio e il Mugello. Il Consiglio regionale ha dato il via libera al finanziamento approvando la seconda variazione di bilancio dell'anno proposta dalla Giunta. Adesso sarà necessario procedere alla stipula di un accordo tra regione toscana e città metropolitana di Firenze per disciplinare le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. La scelta da parte della regione di finanziare la nuova viabilità di collegamento strategica fra la Val di Bisenzio e il Mugello, ha spiegato il presidente Gianni, nasce dalla volontà di intervenire per potenziare e rendere più sicuri i collegamenti tra questi territori. Pensare collegamenti migliori per la Val di Bisenzio e il Mugello significa non solo migliorare la vita quotidiana di migliaia di pendolari e cittadini ed aumentare la sicurezza stradale, ma anche dare impulso all'economia locale e ad un turismo più diffuso e sostenibile.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974 noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
6: Problemi su tablet e smartphone?
7: Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
10: Scriviamo la nostra storia usando...

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta

0: Chiaro di Luna, sabato 18 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di lunedì ancora un 20% di fronte ancora attivo per quanto riguarda l'incendio di Villori. La sala operativa della Protezione Civile della città metropolitana di Firenze informa che l'incendio a Villori, tra i comuni di Vicchio e quello di Dicomano, ha fatto intervenire una squadra di operai forestali della città metropolitana, oltre a 16 squadre da tutta la provincia con mezzi terrestri e due Canadair di vigili del fuoco. Al momento sono andati a fuoco circa 10 ettari di bosco senza il coinvolgimento di infrastrutture e abitazioni. L'impegno dei mezzi continua e il controllo sarà assicurato anche durante la notte.
3: Grave incidente stradale nella mattina di sabato sul passo della Futa. Poco prima delle 12, un motociclista di 19 anni è uscito di strada nei pressi della traversa nel territorio comunale di Firenzuola. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo ha perso il controllo della propria moto finendo fuori dalla carreggiata. L'impatto è stato violento e il 19enne ha riportato traumi gravi in diverse parti del corpo. L'allarme è scattato immediatamente attivando la macchina dei soccorsi. Valutate le condizioni del ferito, la centrale operativa ha richiesto l'intervento del l'eliambulanza Pegaso. Il personale medico ha stabilizzato il giovane sul posto prima del trasporto aereo. Il 19enne è stato trasferito d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi a causa del politrauma riportato nell'incidente. Chiusura temporanea per il casello autostradale della 1 di Barberino di Mugello. Il provvedimento riguarda esclusivamente l'ingresso in direzione Bologna ed è legato a lavori di manutenzione dei giunti. La stazione resterà chiusa durante tre fasce orarie notturne consecutive tra il 13 e il 16 luglio. Il casello di Barberino sarà chiuso in entrata verso Bologna dalle 22 di lunedì 13 luglio alle 6 di martedì 14 luglio, dalle 22 di martedì 14 luglio alle 6 di mercoledì 15 luglio e dalle 22 di mercoledì 15 luglio alle 6 di giovedì 16 luglio. Gli automobilisti diretti verso Bologna dovranno quindi utilizzare un casello alternativo durante le ore interessate dai lavori, programmando con attenzione gli spostamenti notturni. Da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Ponta Sieve Borgo San Lorenzo è stata programmata una rimodulazione dell'offerta con numerosi collegamenti che saranno effettuati con autobus. Durante la giornata saranno garantiti i treni a maggior domanda del mattino e della sera. Saranno effettuati dal lunedì al venerdì i treni da Borgo San Lorenzo a Firenze e Santa Maria Novella delle 5.35, delle 6.08 e delle 6.32 e da Firenze e Santa Maria Novella a Borgo San Lorenzo delle 16.55, delle 17.55 e delle 18.55. Il sabato saranno effettuati tutti i treni dell'elenco ad eccezione del 18.934 e del 18.967. La riprogrammazione dei servizi si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. L'aggiornamento dei sistemi di acquisto con la nuova programmazione è prevista per il 19 luglio. Gli orari dei bus sono visibili nella sezione infomobilità del sito di Trenitalia. Il Comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che per consentire l'esecuzione di lavori al plesso scolastico da lunedì 13 a venerdì 17 luglio saranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione in via Don Minzoni e piazza Margherita Hack. Tra i provvedimenti il divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Minzoni nel tratto compreso tra viale 4 novembre e via Romanelli e in piazza Hack. Il divieto di accesso in via Don Minzoni nel tratto tra viale 4 novembre e il civico 14 e in piazza Hack. Il divieto di transito nel tratto di via Don Minzoni interessato dai lavori con accesso riservato ai mezzi d'opera. Restano esclusi dai divieti scuolabus titolari di contrassegno invalidi, residenti autorizzati alla civico 14 di via Don Minzoni, mezzi ali a veicoli di soccorso, antincendio e polizia. Vengono invitati i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche della viabilità. È stato avviato il cantiere per i lavori di adeguamento antincendio della palestra Villetti di Pratolino. Grazie ai 230.000 euro ottenuti tramite un bando ministeriale negli scorsi mesi, sono iniziati dalla palestra del plesso Barellaia Pratolino i lavori di adeguamento antincendio di tutti i plessi scolastici del comune di Vaglia. I lavori, che si svolgeranno tra luglio e agosto, prevedono la predisposizione di un sistema di idranti esterni, l'installazione di un rilevatore di fumi e di un impianto di supporto attivo in caso di necessità. necessità di evacuazione dell'impianto. Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8:20 alle 13:35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. La Regione Toscana sosterrà la città metropolitana di Firenze con un contributo straordinario fino a 150.000 euro finalizzato alla realizzazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali relative alla viabilità di collegamento fra la Val di Bisenzio e il Mugello. Il Consiglio regionale ha dato il via libera al finanziamento approvando la seconda variazione di bilancio dell'anno proposta dalla Giunta. Adesso sarà necessario procedere alla stipula di un accordo tra Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze per disciplinare le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. La scelta da parte della Regione di finanziare la nuova viabilità di collegamento strategica fra la Val di Bisenzio e il Mugello, ha spiegato il Presidente Gianni, nasce dalla volontà di intervenire per potenziare e rendere più sicuri i collegamenti tra questi territori. Pensare collegamenti migliori per la Val di Bisenzio e il Mugello significa non solo migliorare la vita quotidiana di migliaia di pendolari e cittadini ed aumentare la sicurezza stradale, ma anche dare impulso all'economia locale e ad un turismo più diffuso e sostenibile. Torna la rassegna estate sul lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri e una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21:30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata a veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 per i cena da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21:30. 12 concerti gratuiti dal 18 luglio al 26 settembre nei musei e negli spazi culturali del Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna anche quest'anno la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Un programma variegato in un tour tra Mugello e Val di Sieve, unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il museo della linea gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre.
2: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori, incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello, che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21:15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
3: Domenica 19 luglio alle 18:30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze SPA. In programma Quel filo invisibile che annulla le distanze con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni, voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della città metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della Pubblica Assistenza Maria Buturlin presso la sede della Pubblica Assistenza in Via del Pozzo a Barberino di Mugello. La filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quinto appuntamento giovedì 16 luglio intitolato Quanto è grande l'universo.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: Magica, unica. Radio Mugello. La radio della tua estate.

evidentemente preoccupante. Cantava Eros Ramazzotti, un'altra come te. Buonasera, buonasera, buon lunedì. Yepa. Sì, sì, Radio Mugello presenta quello del lunedì. Presenta Fabio Orgoglio, c'è? Non c'è. Ma non c'è neanche lui.

siamo le solite, il Fabio Orgoglio c'è, voi ci siete? Sì, sì, dai. Allora, buon lunedì sera, buon aperitivo, buona cena, buona digestione, insomma, l'orario è un po' di quelli strani che si presta a tutte e tre le situazioni. L'importante è che alla fine abbiate scelto Radio Mugello, la musica di Radio Mugello per il vostro lunedì sera. Senti che bella questa. Oh yeah. Sergio Camariere, La rotta degli Alisei.

Sergio Cammariere, grandissimo artista, cantante, autore, in questo caso pianista. Non so se avete mai avuto il piacere di assistere a un suo concerto. Beh, insomma, lui suona anche molto molto bene. Questa strumentale, questa canzone strumentale interamente al pianoforte, bella, adatta anche a questo momento della serata. Siete con il Fabio Orgoglio, siete con Radio Mugello, arrivano ora Gemelli Diversi con la loro Desiderio. Buonasera a tutti!

0: Molto estiva, molto, molto, molto estiva questa desiderio di gemelli diversi. Fantastica, fantastica su Radio Mugello. E adesso andiamo con quella che secondo me è stata la vera rivelazione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Artista che si è sicuramente affermato e lo ha fatto grazie al festival. Parliamo di Saif, Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

Estate 2026, l'estate con Radio Mugello. Ancora a tutti voi buon lunedì sera, Fabio Orgoglio insieme a voi, e una serata calda la rinfrescheremo con la nostra musica, con la grande musica di Radio Mugello.

0: Non avevo mai visto il video di questa ex, Irama insieme a Elodie. Molto bravi anche loro nell'interpretazione. Bello il video. Se non l'avete mai visto neanche voi, vi consiglio di darci un'occhiata. Del resto, insomma, per noi maschietti Elodie è sempre un bel vedere, ma alle ragazze piace molto Irama. Sì, beh, insomma, sono due bei personaggi. Rimaniamo ancora con la musica italiana. Siamo a insomma, un inizio molto molto made in Italy e poteva forse mancare lui, Dargen D'Amico, la canzone che ha portato all'ultimo Festival di Sanremo. Ai ai, su Radio Mugello alle 20:52.
1: Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Uè, Dargen, ha perso il tuo contatto? Beh, se ci tenevi tanto dovevi fare attenzione. Allora, parlo con ai più vecchiarelli, quando non c'erano i cellulari, quando insomma si conosceva una ragazza, insomma, se, o un ragazzo, a seconda dei casi, insomma ci si scambiava quando si, c'era il desiderio appunto di approfondire il rapporto, i numeri di telefono. Appunto non c'erano i cellulari, allora si dava il numero di casa. Però devi chiamarmi a quest'ora, chiamami a quest'ora perché così rispondo io. Era tutto un altro mondo. Adesso col cellulare poi insomma non ci si telefona quasi neanche più, ci si manda messaggi vocali, è così insomma, i tempi sono cambiati tantissimo. Sembra passato un'eternità, in effetti è passato tanto tempo da quando si stava con quei telefoni e quelle cornette grigie, il filo, si stava ore e ore e ore a parlare con la persona che ci interessava, adesso invece ci si può spostare, si può uscire, puoi telefonare dall'auto, insomma puoi telefonare da qualsiasi luogo. Il tempo passa, le abitudini cambiano, ci sono anche le tecnologie che cambiano e ci aiutano. È bello, sì, però è bello anche ricordare un po' il passato, ricordare quando magari si facevano le cose in maniera diversa, in maniera più semplice, ci si impazziva anche un pochino di più, però era bello lo stesso.

0: Ayo, Buscando Amor, canzone molto estiva, canzone molto latina, da ballare seminudi, da ballare tutti ignudi. E vai così allora, e vai così, vi vedo tutti in fila che state bailando. Sì, sì, se baila, qui a Radio Mugello se baila. Facciamo ancora che balliamo? Lo facciamo con una vecchia canzone, ma vecchia, vecchia, vecchia? Insomma, non così tanto. 1995, Wakefield, Saturday Night.
1: Ah, ah, ah, ah, ah. Di di na na na.
0: Ah, yeah.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di lunedì ancora un 20% di fronte ancora attivo per quanto riguarda l'incendio di Villori. La sala operativa della Protezione Civile della città metropolitana di Firenze informa che l'incendio a Villori, tra i comuni di Vicchio e quello di Dicomano, ha fatto intervenire una squadra di operai forestali della città metropolitana, oltre a 16 squadre da tutta la provincia con mezzi terrestri e due Canadair di vigili del fuoco. Al momento sono andati a fuoco circa 10 ettari di bosco senza il coinvolgimento di infrastrutture e abitazioni. L'impegno dei mezzi continua e il controllo sarà assicurato anche durante la notte.
3: Chiusura temporanea per il casello autostradale della 1 di Barberino di Mugello. Il provvedimento riguarda esclusivamente l'ingresso in direzione Bologna ed è legato a lavori di manutenzione dei giunti. La stazione resterà chiusa durante tre fasce orarie notturne consecutive tra il 13 e il 16 luglio. Il casello di Barberino sarà chiuso in entrata verso Bologna dalle 22 di lunedì 13 luglio alle 6 di martedì 14 luglio, dalle 22 di martedì 14 luglio alle 6 di mercoledì 15 luglio e dalle 22 di mercoledì 15 luglio alle 6 di giovedì 16 luglio. Gli automobilisti diretti verso Bologna dovranno quindi utilizzare un casello alternativo durante le ore interessate dai lavori, programmando con attenzione gli spostamenti notturni. Grave incidente stradale nella mattina di sabato sul passo della Futa. Poco prima delle 12, un motociclista di 19 anni è uscito di strada nei pressi della traversa nel territorio comunale di Firenzuola. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo ha perso il controllo della propria moto finendo fuori dalla carreggiata. L'impatto è stato violento. Il 19enne ha riportato traumi gravi in diverse parti del corpo. L'allarme è scattato immediatamente attivando la macchina dei soccorsi. Valutate le condizioni del ferito, la centrale operativa ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza Pegaso. Il personale medico ha stabilizzato il giovane sul posto prima del trasporto aereo. Il 19enne è stato trasferito d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi a causa del politrauma riportato nell'incidente. Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8:20 alle 13:35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenza e la gestione del conto corrente. La Regione Toscana sosterrà la città metropolitana di Firenze con un contributo straordinario fino a 150.000 euro finalizzato alla realizzazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali relative alla viabilità di collegamento fra la Val di Bisenzio e il Mugello. Il Consiglio regionale ha dato il via libera al finanziamento approvando la seconda variazione di bilancio dell'anno proposta dalla Giunta. Adesso sarà necessario procedere alla stipula di un accordo tra Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze per disciplinare le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. La scelta da parte della Regione di finanziare la nuova viabilità di collegamento strategica fra la Val di Bisenzio e il Mugello, ha spiegato il presidente Gianni, nasce dalla volontà di intervenire per potenziare e rendere più sicuri i collegamenti tra questi territori. Pensare collegamenti migliori per la Val di Bisenzio e il Mugello significa non solo migliorare la vita quotidiana di migliaia di pendolari e cittadini ed aumentare la sicurezza stradale, ma anche dare impulso all'economia locale e ad un turismo più diffuso e sostenibile. Il Comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che per consentire l'esecuzione di lavori al plesso scolastico da lunedì 13 a venerdì 17 luglio saranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione in via Don Minzoni e piazza Margherita Hack. Tra i provvedimenti il divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Minzoni nel tratto compreso tra viale 4 Novembre e via Romanelli e in piazza Hack. Il divieto di accesso in via Don Minzoni nel tratto tra viale 4 Novembre e il civico 14 e in piazza Hack. Il divieto di transito nel tratto di via Don Minzoni interessato dai lavori con accesso riservato ai mezzi d'opera. Restano esclusi dai divieti scuolabus titolari di contrassegno invalidi, residenti autorizzati al civico 14 di via Don Minzoni, mezzi ali a veicoli di soccorso, antincendio e polizia. Vengono invitati i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche della viabilità.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune. Tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico

È fresco, fresco, fresco, il singolo, il nuovo singolo di Giancarlo Benericetti, ce l'abbiamo qui pronto, pronto per ascoltarcelo, sta funzionando molto bene, si sta piacendo, Una risposta si chiama, la nuova canzone di Giancarlo Benericetti, l'avete già sentita, è venuto anche lui stesso qui a presentarcela, e sta funzionando benissimo qui a Radio Mugello, ma anche dappertutto. Ce lo riascoltiamo questa sera. Qui con il Fabio Orgoglio, Giancarlo Benericetti, una risposta. Eccolo qua, il Giancarlo, eccolo qui, una risposta.

Parlando con Giancarlo, con Giancarlo Benericetti, mi diceva che questo singolo è costato tanta fatica, tanto lavoro, però ne è valsa veramente la pena. Questo lo aggiungo io. Una risposta a Giancarlo Benericetti su Radio Mugello. Bel testo. Più l'ascolto più mi piace. Che volete che vi dica? Ma piace tanto anche a voi, perché arrivano sempre tanti complimenti.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con

un momento assai romantico, eh? A noi piacciono da impazzire questi momenti, perché siamo molto molto innamorati tutti quanti dai 9 ai 99. Tutto il mondo ama. Amiamoci tutti, eh? Sì, è bello volersi bene. Abbracciamoci tutti forte, anche con questo caldo. Ah, sì, dai, e poi sulle mani, che vogliamo anche ballare. Dopo aver sognato si balla Lost in Music. Senti che bello questo remix.

Una libidine questo remix di un successo targato Chic, Lost in Music. Quando sono questi remix è bello riproporli, ci fanno ricordare anche canzoni di qualche anno fa e quando riescono bene siamo felicissimi. Ma noi siamo felicissimi anche quando si parla di karaoke, quando si parla di Karaoke Champions. E allora, yepa yepa, eccola qui, Karaoke Champions.

0: ci trasferiamo con molto piacere in Versilia, ci trasferiamo in quella di Marina di Massa o Massa che dir si voglia. Dove ti trovi, Morris? A Massa o Marina di Massa adesso?
1: Nessuno delle due, Carrara.
0: Perfetto, io mi sbaglio sempre tra Massa e Carrara, per me sono la stessa cosa, ma è come dire l'olio e l'aceto, cioè
1: sì, dai, in fin dei conti siamo cugini, dai.
0: Sì, sì, ma a volte tra cugini non si, insomma, vabbè, c'è un po' di l'abbiamo, non è la prima volta che lo diciamo, c'è un po' di sano campanilismo tra le due città, ecco.
1: Sì, assolutamente sano, ma è sempre esistito, però si è affievolito un po' nel tempo.
0: Però, insomma, c'è sempre la voglia un po' di primeggiare per Massa o per Carrara.
1: Sì, è la presa per i fondelli che è dentro di noi. Nel fin dei conti siamo toscani anche noi, no?
0: Ma certo, ma tra una città e l'altra in Toscana c'è, è sempre stato così, ma per me è bello, per me è una cosa bellissima.
1: A te come stai, amico mio?
0: Io sto bene, caro Morris, sto ancora meglio adesso che ti sento.
1: Ah, ti ringrazio. Allora, starai meglio quando ti dico che stasera parleremo della Karaoke Champions 5, quella che verrà
0: di già
1: autunno-inverno in poi, e ci saranno diversi personaggi che saranno principali in questa edizione oltre a me. Mm-hmm. Una indovina chi è? La tua amica.
0: La Lucia, la grande Lucia.
1: Signore e signori, abbiamo in collegamento Lucia Sansone.
0: Ma ce l'abbiamo, ma che bella sorpresa. Ma non me l'avevi detto? Mi facevo bello se sapevo che c'era la Lucia, no? Che
2: miseria. Sei bello lo stesso.
0: No, ma tu mi dovresti vedere, Lucia, sono anche senza maglietta, uno spettacolo veramente indecente. Insomma, che volete che
1: ti saresti cambiato anche gli slip?
0: No, ma che non li porto io, lo sai, Morris.
1: Lo so cosa, niente, lo so.
0: Li ho lasciati nella tua macchina, non ti ricordi l'ultima volta, no?
1: Non so voglio niente di queste cose, veramente.
0: tanto non ci sente nessuno, possiamo dirlo, dai.
2: No, sì, potete dire quello che volete. Potete dire quello che volete.
1: E tra i personaggi principali ci sarà per la prima volta dopo 4 edizioni un vero e proprio presidente di giuria.
0: Davvero?
1: Sì, ed è un personaggio, diciamo così, molto importante, mettiamolo da questo punto di vista. Te lo faccio ascoltare. Parla, presidente di giuria.
3: Ciao Fabione.
0: Eccolo qua, ma ci siamo tutti stasera, ci siamo tutti. Accidenti, che meraviglia. Come stai, Max?
3: Tutto bene, ma ti fai bello anche per me?
0: Ma certo, ma soprattutto, ma sono neanche dirlo, ma poi con questa voce ammazza, che miseria. Il Max dichiara, non me lo potevi dire, Morris? Cioè,
1: se te lo dicevo, che sorpresa era.
0: Mi fai delle sorprese così proprio, insomma, è bello, sono proprio contento di sentirvi tutti quanti. Allora, ve lo chiedo a Morris, l'ho già chiesto così. Voi due come state, Lucia e Max?
2: Bene, dai, bene. Io sto andando avanti nel mio percorso e quindi va bene.
0: Percorso riabilitativo adesso,
2: esatto,
0: perché
2: esatto.
0: Lo ricordiamo, Lucia Sansone vuole partecipare alle prossime Olimpiadi, quindi si sta preparando per i 100 metri con le stampelle. presto le stampelle ce le lasceremo,
2: sì,
0: alle,
2: sì,
0: spalle,
2: sì, sì. Al momento ne ho soltanto una ad intermittenza, quindi
0: insomma, dai, io quando ci siamo visti qualche settimana fa ti ho visto già in buona forma, eh?
2: Sì, sì, sì, sì, adesso sto anche meglio.
0: Benissimo, benissimo. Invece tu, Max?
3: Io sto abbastanza bene, dai, a parte il caldo, ma tutto bene. E comunque sabato l'ho vista anche saltare, quindi mi raccomando.
0: Benissimo, benissimo. Benissimo, benissimo.
3: Non è vero. Allora, si sta riprendendo più che bene, però ovviamente, insomma, ci vuole del tempo, ma tornerà più forte di prima.
2: Certo, senz'altro. Anche perché devo dar fastidio a qualcuno, capito? E quindi...
3: io mi preoccupo perché quel qualcuno potrebbe essere o Fabio Morris, io non c'entro, eh.
1: Naturalmente, Fabio.
0: Fabio. Sì, sono qua.
1: Ah, ci sei ancora. Naturalmente c'è anche, non in linea, però spero stia ascoltando, lo salutiamo, Gianluca Ambrosini.
0: Grande! No, allora, è stato con noi lunedì scorso. E quindi insomma, certo, no, ci mancherebbe, la formazione è al completo con Gianluca, esatto.
2: Assolutamente.
1: La formazione
2: sì.
1: È al completo con Gianluca. Andremo alla ricerca di qualcosa. Ora, detto così, considerando che c'è Lucia e Max e Gianluca, io andrò alla ricerca di guai. Questo è poco ma sicuro. Però mi piace che parlino loro due di quello che faremo nella cifra.
0: Vai con le anticipazioni, dai, per la prossima edizione del Karaoke Champions.
2: Allora, come anticipazioni proprio vere e proprie non ne diamo tantissime, altrimenti scopriamo gli altarini. Da dire però c'è una cosa, sarà un'edizione totalmente diversa dalle precedenti, con appuntamenti doppi.
0: In che senso, Lucia, appuntamenti doppi?
2: Appuntamenti doppi perché praticamente si farà avremo un appuntamento pomeridiano e l'altro serale.
0: Che bello.
2: E verrà gestito in maniera totalmente diversa dalle precedenti, assolutamente.
0: Allora, Karaoke Champions, già mi chiedono da casa, contatti.
2: Contatti, Morris, vai.
1: Pagina Facebook della Karaoke Champions oppure il classico 351 93 24 967. Ma andiamo alla ricerca di cosa, Max?
3: Sicuramente andiamo alla ricerca di nuovi talenti, e quello è già stato assodato nelle precedenti edizioni, però quello che abbiamo voluto, anzi avete voluto coinvolgendoli in questa cosa, è quello di dare più visibilità a queste persone con un qualcosa di valore. Ora, non perché ci sia di mezzo io, ma perché, come ti dissi tanto tempo fa, il sogno di un cantante è quello di produrre un inedito.
0: Certo.
3: Quindi adesso lo dice Morris, io do soltanto le anticipazioni e poi Morris è quello che, anche perché non so quanto posso sbilanciarmi più di tanto.
0: Sbilanciati. Perché vogliamo sapere.
2: No, l'unica cosa che un'altra cosa che potrei dire è che qui Max sarà fondamentale. Ci sarà una giuria fissa per tutta la durata della Karaoke Champions 5. E verranno affidati dei compiti particolari ai concorrenti per capire fin dove si possono spingere, o perlomeno per imboccarli e per invogliarli a spingersi un pochino più in là.
0: Bene,
3: e diciamo che qui, e qui sono stato io a rompere le uova nel paniere.
2: Ci piace.
0: Piano, però ci state svelando qualcosa. Ecco, una domanda ve la faccio io. Insomma, visto che tu, Max, hai parlato di inedito, stai lavorando all'inedito, quello che verrà poi prodotto per la vincitrice dell'ultima edizione, che è Jennifer,
3: esatto.
0: Jennifer Barilli. Io l'ho sentito un po' in anteprima ed è molto, molto, molto bello. Stiamo andando avanti col lavoro?
3: Allora, il brano è, diciamo, pronto a un buon 70%, ci rimane solamente da registrare la voce e fare poi il classico mix e mastering.
0: Bene.
3: E poi tutto quello che verrà dopo. Adesso, ripeto, non so quanto posso spingermi oltre, però possiamo dire che siamo quasi addirittura d'arrivo.
0: Ah, va bene, io pensavo fosse una cosa che richiedesse ancora parecchio tempo, invece bene, questo è molto molto bello. Bello, io l'ho sentito in anteprima, grazie per avermelo fatto ascoltare. Jennifer non voleva, però il buon Max ha detto, vai, ascolta, insomma, ed è un gran bel lavoro, ecco.
3: Vabbè, sai, Fabio, che tu sei sempre una tra le persone che ascolta i miei inediti in anteprima.
0: Ti ringrazio per questo, Max. Non so se merito tanta considerazione. Sono veramente sempre onorato. Sono sempre dei gran bei lavori tuoi.
3: Grazie, è troppo buono, guarda.
1: Abbiamo scelto un bel presidente di giuria, Fabio, dai.
0: È un bel presidente, accidenti.
1: Anche perché il prossimo anno abbiamo deciso di inserire i junior, i kids, i ragazzi comunque, nella Champions.
0: Okay.
1: Quindi faranno anche loro la Champions e avranno anche loro un inedito.
0: Ah, bene, dai, insomma, quindi sembrava che non voleste dirci niente, che non voleste svelare niente, però qualcosa già è saltato fuori.

0: il bacino di utenza, ma anche di partecipazione al Karaoke Champions. È bello così, no?
1: Ma dite, mi dica una cosa, signor Orgoglio, lei ci sarà il prossimo anno, sì?
0: Sì, se il buon Dio lo vorrà, ci sarà.
1: E io lo voglio, tranquillo, non è un problema.
2: Detta così è proprio brutta, Morris.
0: Insomma, siamo nelle mani del Signore, che volete farci?
1: Basta che non si metta a applaudire.
0: Perfetto, io dopo questa andrei con la prossima canzone. Vi saluterei con una splendida.
1: Non ho aperto neanche un bicchiere d'acqua, non ho capito.
0: Sarebbe bello avervi qua tutti, nei nostri studi. Poi la facciamo una volta.
2: Qualche volta ti facciamo la sorpresa. Suoniamo il campanello e ci presentiamo lì.
3: Vediamo la furgonata.
0: Magari sarebbe una cosa bellissima, dai. Lo faremo prima o poi, lo faremo.
1: Ti chiediamo quelle famose 20.000 euro che ci devi.
0: Perfetto. Ditemelo un po' per tempo, così mi organizzo,
1: Anche un politico va bene, voglio dire.
0: Sì, una rapina, devo fare. Io vi saluterei con una bellissima canzone. Non la presento neanche, ce l'ascoltiamo.
1: Fabio.
0: Sono qua.
1: Fabio, vedi di non scherzare, perché la Karaoke 5 senza lo Yeppa Yeppa non è la Karaoke 5.
0: Ci saremo, Morris, ci saremo. Ormai non riusciamo a fare a meno di voi, ecco. Ormai mi sento parte della famiglia, ecco.
2: Sei parte della famiglia.
0: Grazie a Luisa Sansone, Lucia Sansone, eccoci. Grazie a Lucia Sansone, grazie a Luigi Maggini e grazie anche a Giovanni Di Chiara, perfetto. Grande. Grazie Lucia, grazie Morris, grazie Max. Ci salutiamo con questa bellissima Un fiore sulla riva. Max Di Chiara.
2: Bellissima, è fantastica. Ciao Fabio.
0: Buon'estate, viva il Karaoke Champions!

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

ancora. Achille Lauro, me ne frego, signore e signori. Buonasera, buonasera, ancora buon lunedì sera con il Fabio Orgoglio qui da Radio Mugello. Ancora musica di questa estate 2026. C'è questa bella, questa qui è veramente bella. Sta spopolando letteralmente. Ce l'ascoltiamo. L'avete già riconosciuta. È l'ora che sto a fare io qua.

Dracula. Ah yeah. Estate 2026, sicuramente una delle più ascoltate, e poteva forse mancare anche in questo bel lunedì sera con il Fabio Orgoglio. E si fa un tuffo nel passato. Bon Jovi, It's My Life.

0: Italia Starter Pack.
1: Mi sa che ho svegliato il Gianluca Berardi. Stavamo dormendo?
2: No, sto guardando la TV, sono in relax. Buonasera a tutti.
1: Buonasera al grande Gianluca Berardi. Come va?
2: Bene, ho preso un giorno di relax, diciamo.
1: Mi sembra giusto, allora ti ho rotto un po' le scatole, dai.
2: No, te non mi rompi mai.
1: L'estate 2026, come sta procedendo per il Gianluca Berardi DJ?
2: Va abbastanza bene.
1: Benissimo, dai. Dove lo possiamo trovare?
2: Ma io sono in giro, non ho posti fissi. Cioè, non ho, diciamo, il lunedì qui, il martedì là. Giro molto, però sono spesso giù a Cesenatico, al bagno, la Azzurra.
1: È stanchissimo. Si capisce, quest'uomo è distrutto.
2: Poi vado giù nel verso Foggia.
1: Ok.
2: Fra poco e poi ho diverse cose per l'inverno messe nel cassetto che se escono te le verrò a dire subito, perché sono cose molto molto belle.
1: Bolle molto in pentola.
2: Sì, sono discoteche molto importanti, che di discoteche non ce ne sono più.
1: Insomma, sì, no, ecco, a proposito di questo, Gianluca, dai, scambiamo due chiacchiere. È più bello per il DJ adesso andare a suonare, diciamo, nei questi nuovi locali, chiamiamoli così, dove si cena e poi dopo c'è la musica, oppure nella classica discoteca, quella proprio dove si entra solo per ballare?
2: Allora, bisogna capire quale DJ parli, se la nuova generazione o la vecchia.
1: Io parlo di Gianluca Berardi adesso, ecco.
2: Ok, allora la vecchia. Io sono nato che andavo alle 11 a suonare e poi si faceva 3-4 ore o la domenica pomeriggio o sabato pomeriggio. E degli anni 83, 84, 85 era così.
1: Certo.
2: E adesso vai in una pizzeria, in un pub, suoni un paio d'ore, ma è il complesso che è diverso, cioè già cambia tutto. Una discoteca, se ti ricordi, la discoteca degli anni 90 aveva anche mezz'ora di lento mezzanotte. Per dire,
1: sì, ma anche, ecco. anche tempo prima, ecco, insomma, c'erano anche i lenti.
2: Sì, cioè, per dire, adesso c'è di tutto. E il problema maggiore è che tutti fanno i DJ. Il problema maggiore è questo.
1: Bisogna vedere come lo fanno, ecco, cioè, chiaramente. Adesso, purtroppo, adesso vabbè, parliamo di cose che magari interessano, poi che alla fine, però il gestore del locale
2: locale vuole gente,
1: esatto,
2: punto.
1: Guarda solo,
2: e una volta non era così, cioè a me mi chiamavano al J&J nel 90 insieme a un noto DJ di Bologna che è Luca Antolini, per me è un fratello,
1: un grande,
2: e dovevamo suonare là. La gente veniva da Bologna con i pullman. Ok, c'era il pullman del J&J che portava la gente là. Quando andavo a suonare al Living di Bologna, posto molto conosciuto,
1: certo,
2: la gente veniva la domenica. Quando facevo Lobby One, che è ancora più conosciuto, la gente veniva per il nome del DJ che c'era. Adesso, se tu prendi qualsiasi persona e gli dici chi è che suona, non sa chi è. Perché c'è il PR, c'è questo,
1: ecco,
2: c'è quell'altro,
1: stavamo...
2: i social,
1: è vero.
2: Cambia tutto.
1: Allora,
2: se tu venivi una serata tipo mia, sapevi che io facevo la 90. Se andavi con Luca Antolini c'era e me, c'era anni 80, anni 90 e techno.
1: Allora,
2: perché era quello. Adesso tu vai in una qualsiasi discoteca che c'è, becchi che ti fa italiano, latino, e di qua, di là, di su, di giù, e non capisci chi suona.
1: si è persa un po' la cultura della vera musica. Si andava in un locale, in una discoteca, perché c'era quel DJ e sapevi che trovavi quella musica lì. Adesso invece vieni trascinato dal PR. Purtroppo è così.
2: Sì, per cui cioè, mi chiamano anche a me in certi posti. Ma
1: certo, no, beh,
2: che possono essere pizzerie, pub e mi dicono quanta gente mi porti, ma io non faccio il PR.
1: È vero, cioè. È vero. Infatti quando spesso magari capita che c'è il gestore, il sì ok, bene, non sta, ma che genere dobbiamo fare? No, ma quanta gente mi porti? La domanda è quella.
2: Allora vuol dire che tu non sai neanche che cosa faccio io.
1: Sì,
2: per cui io in questi posti non ci vado.
1: Lo so.
2: E già non ci sono posti, poi taglio anche questi. Cioè, mi piacerebbe come l'Imbianchino, quando io chiamo l'Imbianchino perché so che è bravo a decorare e so che è il suo lavoro, per cui è la sua arte, diciamo. Poi se voglio spendere poco prendo il Ciappinaro che mi dà due pennellate destra e sinistra. Ma
1: dicesi,
2: e va bene.
1: Dicesi Ciappinaro, ecco. A Bologna, colui che imbratta al muro, ecco. Cioè, senza volerne, insomma, che non me ne vogliono i Ciappinari, perché ce ne sono di quelli veramente bravi anche, ecco.
2: Ma sì, anch'io sono un Ciappinaro, cioè, però
1: no, te sei un artista sei, che parliamo di lavoro manuale, non parlavamo di musica. Sei artista a livello musicale e anche artista a livello manuale, caro Gianluca.
2: No, però per dirti, è questo il discorso, è brutto e secondo me peggiorerà le cose sempre di più.
1: Vedremo, dai, c'è sempre una evoluzione nel mondo della musica.
2: Allora, guarda, abbiamo iniziato dai vinili, anzi prima erano le bobine in radio, ok?
1: Sì, i Revox.
2: Dalle bobine siamo passati ai vinili, dai vinili alle cassette, dalle cassette siamo passati ai CD, sì. Dai CD alla chiavetta, adesso i DJ suonano con l'iPod.
1: Sì,
2: capisci?
1: Vabbè,
2: che
1: per fortuna c'è ancora qualcuno che suona con i vinili, per fortuna c'è ancora qualcuno suona,
2: certo, io ho iniziato con i vinili, ma hai capito cosa ti dico? È come adesso siamo sull'Imbianchino, chi fa il decoro te lo fa a mano. Arrivo io con un rullo che ti fa i pupazzi e te le faccio, ma il pupazzo non è sempre bello, pulito,
1: sì,
2: in
1: sì,
2: ordine.
1: Sì.
2: Chi te lo fa a mano te lo fa in una certa maniera. Logico, quello costa 2000 euro, l'altro costa 50 euro. Ok, è questo. E il problema è questo, Fabio, e lo sai benissimo che abbiamo già parlato mille volte.
1: Sì.
2: Però se io devo andare nei posti che mi chiamano, cioè io vado lì a Cesenatico per un motivo. Perché il gestore è un ex DJ, mi conosce,
1: certo,
2: sa la mia storia, e io due domeniche fa ci sono andato, c'era poca gente, siamo riusciti a portare la gente dalle altre, diciamo, bagni,
1: certo.
2: E da su abbiamo riempito, abbiamo fatto 250 persone.
1: Sì.
2: E quando sono andato via io avevo la soddisfazione.
1: Certo, no, beh...
2: Una economica e due perché mi ha trattato da DJ, non da PR.
1: È così, caro Gianluca. Mi ha fatto piacere parlare di queste cose. So che
2: piacere
1: anche...
2: sempre mio, ma adesso ti prometto, giuro.
1: Vai. Oh, lo registriamo questa promessa.
2: Prometto che vengo. Sta bollendo 2-3 progetti anche discografici.
1: Bene.
2: Spero che le riesco a fare finire e ti vengo a trovare, che andiamo prima cosa a mangiare e poi dopo andiamo in radio a ridere, scherzare e fare un po' di musica.
1: E per chi volesse venirci a vedere giocare anche a calcio, ogni... perché ci buttiamo anche in quel nello sport, io e Gianluca Berardi, vabbè, insomma, dai.
2: Ci proviamo.
1: Che miseria. Gianluca, mi ha fatto
2: piacere
1: fare
2: mio,
1: due
2: Fabio,
1: chiacchiere con
2: sempre.
1: Te. Buona notte, buon relax e a presto.
2: Grazie, poi ci sentiamo. Ciao.
1: Grande, grande, grande Gianluca Berardi.
2: Ciao a tutti. Ciao a tutti.
1: Lo avremo presto qui nei nostri.
2: Sì, promesso. Vengo, però voglio anche osso, eh.
1: C'è.
2: Tornerà anche il Colò.
1: Ciao Gianluca.
2: Ciao, ciao Fabio, ciao.

0: Here Comes the Rain Again, Eurythmics, bellissima, bellissima canzone. Siamo andati un po' indietro nel tempo e adesso, se vi va, torniamo vicino ai giorni nostri. Stiamo ascoltando diverse canzoni dall'ultima edizione del Festival di Sanremo e abbiamo Arisa con la sua Rugiada.
1: Non innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

A Sanremo la Arisa presentò Magica Favola. E subito dopo è uscita con questa Rugiada. E siamo negli ultimi minuti di trasmissione con il Fabio Orgoglio questo lunedì sera e abbiamo ancora voglia di andare indietro nel tempo. Eh sì, la faccia da bravo ragazzo ce l'aveva. Era anche un bravo ragazzo, tutto sommato. Piaceva tantissimo anche alle mamme. Rick Astley, Together Forever.

Volatona, volatona finale, ultimi minuti in compagnia del Fabio Orgoglio qui su Radio Mugello. Vi dico cosa faremo in questa ultima parte di trasmissione. Sì, tra poco, tra pochissimo, disco Baia degli Angeli. Eh sì, la canzone per ricordare la musica che si ballava nella nota discoteca della Riviera Romagnola, che si ballava appunto a quei tempi. Subito dopo arriverà lei, Alessandra Sassa, con la sua A tu per tu, la replica della trasmissione che è andata in onda ieri sera. Ospite di questa sera in A tu per tu, Petrescu,

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.

Baia degli Angeli e ci siamo, siamo pronti per proporlo. L'ho cercato anche questa volta con molta, molta attenzione. Sono stato nelle nostre cantine, sono tutto impolverato e ho estratto questo bel vinile. Senti che bello. Mother, Father, Sister, Brother, Picnic in the Park, disco Baia degli Angeli.

Picnic in the park. Mother, father, sister, brother. Yeah. Glielo ho aggiunto io, eh. È il disco Baia degli Angeli, signore e signori. E quando arriva il disco Baia degli Angeli vuol dire che siamo quasi ai saluti, sì. Tra pochissimo ci congederemo, non ci congeleremo, perché siamo in estate. Ci saluteremo, sì, sì. Ma non temete, non abbiate paura, perché arriverà tosto lei, Alessandra Sassa, con la sua A tu per tu.

qualcuno che non sa più che ore sono. C'è chi dice qua, c'è chi dice là. Io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua.

È arrivato il momento di salutarci, sì, vi devo salutare. Vi lascio in buone mani perché tra pochissimo arriverà con noi Alessandra Sassa con la sua A Tu per Tu, replica della trasmissione andata in onda ieri sera, e ospite Petrescu. Buonanotte! Buonanotte a tutti, io tornerò con voi domani mattina, ore 11, sempre qui da Radio Mugello. Ora Alessandra Sassa, A Tu per Tu. Bye!

0: a Tu per Tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
1: Eccomi qua in A Tu per Tu. Insieme a me c'è un ospite speciale. Chi mi conosce e segue soprattutto poi le mie dirette sanremesi lo sa che ogni occasione che ho di incontrare questo ragazzo sono contenta, perché l'ho visto, non posso dire l'ho visto nascere ovviamente, ma crescere artisticamente sì. E quindi da quel di Viareggio, bentornato a lui, Lorenzo Vero Petrescu. Ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Che bello risentirti, è vero che ci siamo visti tutto sommato poi diciamo pochi mesi fa in quel di Sanremo,
2: a
1: fine febbraio, e ogni volta per me è un piacere poter chiacchierare con te, quindi ringrazio naturalmente Maria Totaro e tutta la sua, ovviamente tutto lo staff. Ringrazio anche Francesco che è come sempre il mio gancio e che ormai non mi chiede neanche più vuoi intervistare Petrescu, mi dice quando fissiamo con Petrescu, perché sa che io con Petrescu non posso mai dire di no, non voglio.
2: Grazie, sono contento che quando mi ha inviato il messaggio Francesco sapevo di questa intervista, ero contento.
1: Ma sai perché a me piace seguire voi artisti, poi io mi sento un po' una sorella più grande con te, non voglio dire la mamma, ci mancherebbe, però anche perché insomma sarei stata una mamma un po' troppo giovane, ma mi sento veramente un po' come una sorella più grande. Mi piace il fatto che sin da quando tu hai iniziato sei entrato a far parte dei miei cantautori del cuore, come si suol dire, e soprattutto ho visto la tua crescita, come sei proprio cambiato nel corso degli anni, come sei maturato, e posso dire che sei già a febbraio con quel Nonostante Tutto, no? Qui c'è stato il featuring con Thomas, concorrente di Amici appunto del 2016, già lì, ma senza togliere nulla alle tue canzoni precedenti, avevo percepito un Petrescu di un Lorenzo diverso, con Infiniti Colori che è l'ultimo tuo singolo, e sento proprio una crescita esponenziale. E questo è veramente il frutto di lavoro, studio e sacrificio, perché uno non lo dice mai, ma c'è dietro un artista tutto questo.
2: Sì, c'è tanto lavoro e tanto, diciamo anche tanti progetti che magari sono stati pensati, sono stati fatti, elaborati, poi sono stati proposti e magari non sono andati in forte, magari nessuno nemmeno l'ha sentito, no? Però sì, le crescite, il lavoro ci sono, e ringrazio ovviamente tutto il mio team.
1: Certo.
2: E con questo nuovo singolo, Infiniti Colori, c'è stata una crescita anche a livello di genere, e oltre che di magari maturità artistica, anche il genere stiamo prendendo un'altra forma, e cioè stiamo rimanendo sempre sul pop, sull'urban pop, ma stiamo cercando di, siccome ero sempre fissato con le solite ballad malinconiche, allora mi sono buttato su creare qualcosa di diverso dal solito, e in questi mesi sono in studio a lavorare al nuovo EP, al primo EP, e niente, è un EP un po' diciamo variegato di tante cose, e ci sono tante ballad, ma ci sono anche tante cose, c'è un Lorenzo diverso diciamo in questo EP, che ancora non uscirà niente di quello, ma lo stiamo preparando.
1: È in lavorazione, io la butto lì, lo so che non dipende da te, ma sarebbe bello se ci fosse un EP che fosse mai toccabile con mano, come io dico quando parlo della musica, no?
2: Speriamo,
1: sarebbe
2: perché
1: bello il supporto anche, non dico di vinile per carità, ma un CD, ecco, no?
2: Speriamo, sì. Abbiamo preparato questo EP per farlo uscire comunque il prossimo anno, e prima proporlo alle varie cose che abbiamo deciso di proporlo, ecco.
1: Parlando proprio di Infiniti Colori, no? Allora, quello che mi piace di questo brano, al di là, posso dire veramente che proprio sono veramente infiniti colori questa canzone. Mi piace il fatto che in un'era in cui tutto sommato le tematiche ritornano molto spesso nelle canzoni, no? tanti parlano di storie d'amore che finiscono, rapporti che finiscono. Quello che mi piace di questa canzone è che in realtà non è una canzone che parla semplicemente della fine di una relazione, ma il fatto che tu voglia far vedere come ci si può interrogare, ci si può fare un esame interiore, no? Chi di noi, appunto, come dici tu stesso nella canzone, in certi momenti della propria vita vorrebbe avere, e adesso cito testualmente, quel biglietto del ritorno. Tu hai mai pensato, no, al biglietto del ritorno? Ti ha colpito quel verso?
2: Allora, diciamo che più che a quel biglietto del ritorno, io ho scritto Infiniti Colori in un momento, come dice il brano, comunque si parla di una relazione finita, ma parla anche di tutta quella perdita, diciamo, che si ha della vita quotidiana, magari quando si sta dietro a una relazione ci si sta fin troppo dietro, no? Perché comunque a 20 anni sì, ok, stare dietro alle relazioni finite, ma non troppo, magari c'è più bisogno di godersi la vita, perché non è finita sicuramente dopo una relazione, e quindi c'è quella perdita sì, della vita quotidiana. Io cito anche magari gli esami dell'università, comunque sono cose che una persona fa e che in quel momento magari ha lasciato andare, e quindi ha perso quei colori, appunto, come richiama il brano, quei colori diciamo i colori di sé, della parte emotiva personale, e quindi la persona magari è diventata completamente veramente diventata, invece che piena di colori, è diventata nera, non vede più niente, non vede nient'altro che questa relazione finita. E rispetto a quel biglietto di ritorno, diciamo che come si dice, biglietto di ritorno, non ho mai pensato di riprendere io personalmente quel biglietto di ritorno, perché non mi piace né rammentare quello che è successo prima, ma pensare piuttosto a quello che viene dopo, ecco.
1: Esatto, guardare avanti, no? In un certo senso, no?
2: Sì, sono una persona che guarda fin troppo avanti, no? Mm-hmm. Io prospetto più sul futuro, mi domando ciò che verrà sul futuro, alcune volte me lo domando anche troppo spesso e vado anche in ansia, in paranoia, no? Perché non so mai cosa c'è nel futuro e cosa mi riserva il futuro, e mi spaventa molto questa cosa. Però ho imparato magari anche a gestire questa cosa e a godermi il giorno per giorno.
1: E quindi, in certo senso, quando parli anche di viaggio astrale, quel viaggio astrale si riferisce anche ad andare a scoprire, da una parte, a voler scoprire magari cosa riserva il futuro?
2: Sì, sì, sì, assolutamente, perché sono uno che crede tanto in ciò che fa, quindi credo tanto nella musica, credo tanto in me, no, non ti dico che credo tanto in me, perché non è vero, però credo tanto in ciò che voglio fare. Io so che questo è ciò che voglio fare dalla vita, io voglio cantare e voglio che la mia musica l'ascoltino tutti. Quindi quel viaggio astrale di cui parlo nella canzone, sì, può essere riferito molto al futuro.
1: Certo, ma guarda, non te lo dico per farti barba, shampoo e capelli, perché a volte forse dovrei essere più diplomatica, mi rendo conto, però secondo me dovresti veramente credere di più in te stesso e nella tua arte. Credere innanzitutto di più in te stesso come Lorenzo, ok? Poi anche come Petrescu, perché credimi, veramente hai fatto un percorso di crescita artistica, di conseguenza la crescita artistica viene anche se c'è una crescita, credo, a livello interiore e personale, veramente eccezionale in questi anni. E lo dico con cognizione di causa, proprio perché ti seguo dall'inizio. Quindi, come si suol dire, più coraggio e convinzione nel dire, non che sei arrivato, perché noi non arriviamo mai, c'è sempre da imparare a qualsiasi età, di arrivare sempre a nuove mete, però ogni tanto, te lo dico proprio con il cuore in mano, dittelo un po' di più, però non sono malvagio, sono bravo, sono un bravo artista, perché lo sei.
2: Sì, diciamo che non sono sempre stato uno che non credeva, cioè anche sin da piccolo, che non ha mai creduto in se stesso. Magari sono sicuro più su altre cose che su quello che faccio. Cioè io amo la musica, amo il cantare, amo fare anche una semplice intervista, perché per me è lavoro ormai. Però il fatto che come ben sai sei in questo mondo, per noi artisti comunque emergenti o comunque di questa età, è veramente tanto tanto difficile, quindi ricevere magari la proposta di una casa discografica che non va in porto, cioè sono tante cose che messe insieme per tanti di noi ti fanno perdere la speranza di credere in te stesso, e poi in realtà poi quando rientri in studio, inizi a lavorare a cose nuove, risale veramente tutto. Quindi ci sono alti e bassi in questo percorso, e voglio dare anche un consiglio magari a chi sta iniziando ora,
1: esatto,
2: no? Perché io non sono nemmeno uno che ha iniziato da tanto. Io sì canto da quando sono piccolo, ma in questo mondo ci sono da 3-4 anni, quindi ormai so come funzionano determinate cose, so determinate circostanze quali sono. Quindi un consiglio a chi inizia ora, che abbia 16, 17, 18 anni, di non mollare mai, di continuare, perché non è una canzone virale su TikTok che ti fa diventare qualcuno, ma è la crescita artistica delle persone, la crescita soprattutto personale, e non è nemmeno un talent che ti fa arrivare, perché ci sono tanti di 17 anni che hanno fatto il talent, si sentivano chissà cosa, chissà dove, e poi sono veramente spariti. Magari io mi ritengo fortunato a non essere entrato in un talent a 17 anni, magari di entrarci ora che ne ho 21-22, perché ho più maturità, più consapevolezza, e magari quello che avviene dopo il talent non è una cosa di passaggio, ma una cosa che rimane nel tempo.
1: Certo.
2: Quindi il mio consiglio è questo.
1: E soprattutto non posso dire, aggiungere anche, che non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, è un punto di sì arrivo a un talent, ma di prosecuzione di un percorso artistico.
2: Certo.
1: Che magari il talent può aiutare a dare più visibilità, a farsi conoscere ancora di più.
2: Certo.
1: So che tu sin da bambino hai sempre avuto un po' il tuo desiderio di entrare nella scuola di amici, ma fondamentalmente io quindi non so se mai avverrà, io te lo auguro con tutto il cuore, ma la cosa che so anche di te, perché abbiamo chiacchierato in diverse volte radiofonicamente parlando, ma poi anche proprio conoscendoti di persona, si percepisce e si emana da tutti i pori, insomma, la tua voglia, il tuo desiderio di tramite la tua scrittura, di veramente voler arrivare a chi ti ascolta, lanciare dei messaggi chiari al tuo pubblico, giovane, non giovane, perché ripeto, io sono un po' più grandicella e tu mi sei sempre arrivato con le tue canzoni.
2: Grazie.
1: Sin dalla primissima, io mi ricordo quel Bastardi di un po' di anni fa.
2: Ah sì, quella non è mai uscita, l'ho fatta al Bonde
1: di Maria. Io l'ho sentita, quindi la conosco, è per questo che ci tengo a citarla, perché tu la feci al Rising Voice Contest appunto di Maria Totaro un po' di tempo fa. E da una parte mi è spiaciuto che poi non sia uscita, voglio dire, perché anche in quel caso lì tu tocchi con mano la vita di tutti i giorni, quell'amore che comunque ognuno di noi l'ha vissuto, e quell'amore che rimarrà per sempre dentro, e che ci ha dato anche tanti, io li chiamo gli sbiribaus di pancia, cioè i tormenti, le angosce, no? Che poi finisce, però finisce, ritorna. Però voglio dire, alla fine della fiera tu veramente sai, con la tua scrittura, parlare della vita di tutti i giorni, che a ognuno di noi può capitare.
2: Ti ringrazio perché è quello che voglio veramente, che arrivi alle persone. E il fatto, siccome hai detto te, che il mio sogno è arrivare alle persone, no? Però non nego nemmeno che il mio sogno è entrare nella scuola di amici e fare un talent, perché non sono un ipocrita o che dice no, il talent non mi serve, non ci faccio niente, è tutta una finta, no? Io,
1: ma tu sei una persona estremamente onesta, sei sempre stato.
2: Voglio arrivarci al talent assolutamente, e quest'anno è un altro anno che ci riproverò, e spero veramente, stiamo lavorando tantissimo per far sì che che si entri anche con canzoni nuove, e spero che accadrà. E niente, questo è il mio consiglio, se posso, è anche il fatto di emergere su TikTok. Sì, va bene i social, vanno bene tutte le cose, però veramente tanti artisti, ho visto video in questi giorni, anche negli scorsi mesi, che dicono che non è una canzone virale che ti fa arrivare, perché comunque le case discografiche, hai quella canzone virale, fai qualcosa per 2 mesi e poi veramente finisce tutto. Quindi voglio che sia questo il messaggio, perché io sono uno che lavora sui social, ma fino a un certo punto, non sono uno che vuole il successo sui social, vuole che arrivi sui social. No, io voglio che la mia musica venga ascoltata in altro modo. Quindi è questo quello che consiglio alle persone, e niente, ecco.
1: Assolutamente, anche perché, guarda, su questo ti capisco, perché mi dicono vabbè, sei su Facebook, Sassa, sei su Instagram, però e TikTok non fa mai niente, perché TikTok, penso, a me fu aperto da una radio tanti anni fa per uno speciale che ci dovevamo fare su un'artista uscita appunto da Amici, che poi è diventata quella che è oggi Emma, però io in realtà è un... Non, no, perché io non... oppure quando dicono la radiovisione, ognuno faccia quello che deve fare, chi deve andare in televisione vada in televisione, chi deve stare dentro un microfono sta dentro un microfono. Se una persona deve arrivare, puntare anche dove vuole arrivare, con sicuramente,
2: certo.
1: Io immagino anche il percorso che tu stia facendo, non è facile riuscire a entrare in un talent in cui 40.000 persone vorrebbero entrare, ci sono delle prove, delle selezioni, però io sono sicura che tu sei una persona tenace, testarda, e la testardaggine non è sempre un difetto, perché può essere anche un pregio. E chissà, prima o poi magari ce la farai, il bello è che quello che tu già fai è arrivare a noi. Poi se arrivi anche per te stesso il talent, posso dirlo, meglio ancora. Ma soprattutto anche perché, conoscendoti, anche qualora tu riuscissi ad arrivare a quel talent, o magari anche un altro, ma adesso ne parliamo di uno in particolare, ti conosco, ho imparato a conoscerti, tu rimarresti là anche dopo sempre Lorenzo, non saresti
2: assolutamente sì. No, assolutamente, non ti nego il fatto che, come ho detto prima, quando magari entro lì dentro mi sento, magari sì, mi posso sentire, ok, sono entrato qui dentro, ora ho tutti gli occhi addosso.
1: Beh,
2: e magari
1: certo,
2: mi sento in una bolla e sono felice di questa cosa, però sicuramente quando esco di lì non mi scordo da dove sono partito, e soprattutto le persone che hanno creduto in me, quindi non cambio per niente perché ho fatto un talento, perché magari dopo un anno posso sparire di nuovo.
1: Quindi adesso ti faccio la battuta per drammatizzare, quindi qualora mai capitasse ti ricorderai della Sassa, le interviste me le conciderai sempre.
2: Certo, poi se mai a Sanremo, se vado a Sanremo in sala stampa, te mi dai qualche voto in più.
1: Quello è poco, non dovrei dirlo, certo, l'ho detto. No, anzi, sai cos'è? La figata sarà che quando tu entrerai in quella sala stampa, invece che poi tutti si buttano contro voi cantanti, cantautori, salutami la radio, ti dirò: no, salutami solo la Sassa, che sono io, grazie.
2: Sì, quello è un altro dei miei sogni.
1: Io ti auguro anche di vederti in quell'altra sala stampa lì, perché secondo me ce la puoi fare.
2: Siamo arrivati a un passo, saremo giovani.
1: Esatto.
2: È veramente bello.
1: E poi posso dire che ci sono, in questo mondo in cui c'è una concorrenza spietata, come c'è a livello radiofonico per noi radiofonici, c'è a livello di etichette discografiche, case discografiche, uffici stampa, io penso che tu sei veramente non in ottime mani, di più, perché Maria Totaro è una delle persone che non vi segue perché siete l'artista, vi segue innanzitutto perché siete l'essere umano, poi c'è anche l'artista, e questo è fondamentale. Io poi ti ho visto insieme, insomma, allo staff di Maria Sanremo, e chissà, forse magari ci rivedremo presto, ma non posso ancora dire nulla, non lo dico ancora, però mi è piaciuto vedervi così squadra, ecco.
2: Sì, siamo molto
1: in un mondo in cui purtroppo le squadre a volte sono fatte per se stesse, per emergere, far emergere tanto la propria persona. Voi mi date proprio sempre, e quest'anno l'ho provato ancora di più a Sanremo, che siete una gran bella squadra, e questo mi fa un piacere immenso. Quindi io spero di vederti presto, molto presto, di nuovo live. E al momento non aggiungo altro, però quello che vorrei che tu facessi, ovviamente, anzi no, con una domanda: dovessi scegliere tra questi infiniti colori in questo momento, che colore sceglieresti nella tua vita?
2: Tra questi infiniti colori? Ultimamente mi piace il rosa, quindi rosa.
1: Ok, perfetto, ok. Io avrei detto rosso perché mi piace il rosso, però siamo vicini, rosa, rosso, siamo lì, insomma.
2: Sì.
1: Allora, quindi con una vita in questo momento rosa per Petrescu, in questo momento rossa per la Sassa, vorrei come sempre che Lorenzo, vabbè, salutami Petrescu, Lorenzo, mi raccomando, Petrescu, salutami Lorenzo, ho fatto le cose inverse, salutatevi a vicenda, ma vorrei che ti facessi pubblicità sulle tue pagine social e lanciassi tu Infiniti Colori.
2: Sì, allora, sui social mi potete trovare col mio nome d'arte Petrescu, su Instagram, TikTok e anche Digital Store, e soprattutto YouTube, che ci sono i videoclip delle mie canzoni. Petrescu è scritto con il 3 e con la K. E niente, ora vi lascio il mio nuovo singolo, e spero che ne ascolterete tanti altri dopo, ed è Infiniti Colori.

0: festa.
1: Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
0: Sassa.
2: Sono le 23 e 12 minuti.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Chiusura temporanea per il casello autostradale della 1 di Barberino di Mugello. Il provvedimento riguarda esclusivamente l'ingresso in direzione Bologna ed è legato a lavori di manutenzione dei giunti. La stazione resterà chiusa durante tre fasce orarie notturne consecutive tra il 13 e il 16 luglio. Il casello di Barberino sarà chiuso in entrata verso Bologna dalle 22 di lunedì 13 luglio alle 6 di martedì 14 luglio, dalle 22 di martedì 14 luglio alle 6 di mercoledì 15 luglio e dalle 22 di mercoledì 15 luglio alle 6 di giovedì 16 luglio. Gli automobilisti diretti verso Bologna dovranno quindi utilizzare un casello alternativo durante le ore interessate dai lavori, programmando con attenzione gli spostamenti notturni. Da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Pontassieve-Borgo San Lorenzo è stata programmata una rimodulazione dell'offerta con numerosi collegamenti che saranno effettuati con autobus. Durante la giornata saranno garantiti treni a maggior domanda del mattino e della sera. Saranno effettuati dal lunedì al venerdì i treni da Borgo San Lorenzo a Firenze e Santa Maria Novella delle 5.35, delle 6.08 e delle 6.32 e da Firenze e Santa Maria Novella a Borgo San Lorenzo delle 16.55, delle 17.55 e delle 18.55. Il sabato saranno effettuati tutti i treni dell'elenco ad eccezione delle 18.934 e del 18.967. La riprogrammazione dei servizi si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante continua delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. L'aggiornamento dei sistemi di acquisto con la nuova programmazione è prevista per il 19 luglio. Gli orari dei bus sono visibili nella sezione infomobilità del sito di Trenitalia. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quinto appuntamento giovedì 16 luglio intitolato Quanto è grande l'universo. Torna la rassegna estate sul lago dopo il successo dei due primi appuntamenti. A Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21.30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento patrocinato dal comune di Vicchio è organizzato dall'associazione 20 eccezionali eventi e dalla Proloco di Vicchio con la collaborazione della sezione social Cicop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena da prenotare al numero 333-6442042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30. 12 concerti gratuiti dal 18 luglio al 26 settembre nei musei e negli spazi culturali del Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna anche quest'anno la rassegna Il Museo in Musica promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Un programma variegato in un tour tra Mugello e Val di Sieve unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il museo della linea gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre.
5: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori, incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
6: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello
0: 334-7988-000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Design Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338-7562-036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
1: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione. L'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
5: Giù!

0: Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Radio Mugello.

0: È mezzanotte
1: e un minuto.
2: Felice martedì da Radio Mugello.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 33 minuti.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:31.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.